0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco ne solingo via.

0: Lucia forse l'amo. Puntua il rivide
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo e tu scopri.

lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra parte.

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

arrivi Guglielmo, a scendere vedremo il tron, aria, per strada.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura